sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: La musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre.
4: Radio 19.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits. Pure hits. Pure hits.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: libri.
1: Tutto troppo misterioso è il nuovo romanzo di Anna Premoli, scrittrice molto amata, a cui ho chiesto mille volte quando sarebbe uscito questo libro e per sfinimento mi ha accontentata. Ciao Anna!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: La protagonista è Jane, una brava pittrice che per accontentare la nonna accetta di fare un ritratto ad un suo vecchio amico, però quando una mattina arriva per iniziare il lavoro trova l'anziano morto e non di morte naturale, quindi il libro inizia in questo modo.
2: Esatto, inizia con questo colpo di scena, che in realtà noi abbiamo già imparato a conoscere Jeanne e Marco nei due romanzi precedenti, però questo è effettivamente il loro romanzo, quindi quello dove loro si prendono la scena, e quindi da questo evento così traumatico nefasto i due che speravano, dopo aver beccato per i due romanzi precedenti, speravano di non rivedersi più, ahimè sono invece costretti non solo a rivedersi ma anche a iniziare a indagare insieme, perché chiaramente sono entrambi coinvolti. Lei perché sente questo, diciamo, legame tramite la nonna, e Marco perché gli è stato affidato ufficialmente il caso. Marco Martini è il nostro famoso Grumpy Detective, come lo chiamiamo, rappresentativo di tutti gli uomini grumpy sulla faccia della terra, però si fa voler bene. Ecco, quindi da questa cosa parte, ma quello che sembra un caso all'apparenza molto semplice, ma man mano si complica, perché non solo l'anziano signore è stato assassinato con un colpo in testa, ed è strano per una persona così anziana, ma è scomparso anche un quadro ottocentesco che dipinge, che rappresenta una veduta di Milano. Man mano, indagando, non voglio svelare troppo, ma partirà quella che è veramente una specie di caccia al tesoro in un certo senso. Quindi i nostri due andranno in giro per le strade di Milano, finiranno nei musei, finiranno nelle cripte, si porterà a galla un sacco di storia della città insieme, quindi anche la possibilità di loro due di confrontarsi e di parlarsi in maniera chiara.
1: Beh, direi che in questo romanzo hai messo un po' tutti i colori, cioè il giallo del misterioso omicidio, il quadro scomparso, il rosa dei romanzi d'amore, la storia, l'arte, perché proprio per questo quadro rubato appunto porterà i protagonisti, come dicevi tu, tra musei, cripte, mappe, scrigni. Com'è che ti è venuta questa idea? Hai trovato spunto dai musei, dalle chiese che sei sempre solita andare a visitare?
2: Sì, allora sì, nel senso che io continuo a ritenere che i musei abbiano questo grandissimo potere antistress, perciò se avete una brutta giornata un giorno in museo vedrete che la cosa migliorerà moltissimo. Quindi ero incuriosito un po' da quello, e poi ho questa abitudine ultimamente di cercare di appuntarmi quando anche vago per la mia città oppure per altre, chissà mai che un giorno scatti un'idea. E poi ridevamo appunto che dalla trasmissione Una giornata particolare di Cazzullo era venuta fuori durante un episodio le famose 5 giornate di Milano, che mi avevano incuriosito moltissimo, perché mi ero reso conto di conoscere molto poco anch'io della storia della mia città, perciò scavando mi è venuta proprio voglia di raccontarla. Ed è incredibile quante cose si riescano a scoprire, si sappiano poi man mano quando si va avanti appunto nel mettere giù un romanzo di questo genere.
1: Brava, non lasciare questa strada giallo-rosa, perché ci piace un sacco. Quindi, per sapere chi ha fatto cosa, chi sta con chi, leggete Tutto troppo misterioso di Anna Premoli, pubblicato dalla Newton Compton. Sono Liliana Russo.

0: tutto libri su Spotify e anche su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. A tutti buona lettura e grazie Anna.
1: Grazie a voi, un bacione.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli.

0: Audi Prima Scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga. Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto

0: Sport, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: Ci vediamo a Yacht and Garden a Marina Genova. Da venerdì 15 a domenica 17, mostra mercato di fiori e piante mediterranee, meravigliose barche d'epoca e gli appuntamenti con la fotografia marina e subacquea. Sabato alle 14.30 all'anteprima dell'America's Cup 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: La musica più forte a Genova.
13: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
14: Ogni giorno, tutto il giorno.
13: Più hits. Radio 19.

0: Dai, ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: la concessionaria Mini Auto B a Genova in via di Francia 34R. A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Stop al panico da dichiarazione dei redditi. Il tuo 7.30 quest'anno è un gioco da ragazzi con il CAF CISL Liguria. Zero code, zero stress, solo competenza. Prenota il tuo appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te.
5: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi o a Varazze. 329 75 35 205 o dentalone.it.
6: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori. Ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza. Quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
7: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000. A Genova Sturla.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

sei in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: dicendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Radio 19, sono le 10 e 4 minuti.
12: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
13: GR 19.
14: Buona giornata da Davide Camera, il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 km. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

riconosci sempre. Più Hits Radio 19.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Sport, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet, l'usato garantito di novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia

0: senza pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D. Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
1: Ci vediamo a Yacht and Garden a Marina Genova. Da venerdì 15 a domenica 17, mostra mercato di fiori e piante mediterranee, meravigliose barche d'epoca e gli appuntamenti con la fotografia marina e subacquea. Sabato alle 14.30 all'anteprima dell'America's Cup 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.
2: Abbonato rossoblu? Non puoi essere al Ferraris per la prossima partita del Genoa? Non lasciare il tuo posto vuoto. Dai valore al tuo abbonamento. Se non puoi venire, mettilo in vendita sul canale ufficiale Viva Ticket e se il posto viene acquistato, ricevi un credito pari al 50% del valore. Il credito vale un anno ed è perfetto per risparmiare sul rinnovo del tuo prossimo abbonamento o sull'acquisto dei biglietti del Genoa CFC. Scopri di più su genoacfc.vivaticket.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Pure Hits.
14: Pure Hits.
15: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
16: Pure Hits.
15: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
14: Pure Hits.
15: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: drop dead.
1: Pure hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Pure hits.

0: Hits. Radio 19.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga. Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto

0: Portoantico.it, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit,
3: Pure Hits.
2: È su Radio 19. Pure Hits.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Radio 19, sono le 11:58.
9: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazioni di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev, l'andaluce. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani sarebbe tra col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
12: Pure Hits.
10: La tua playlist perfetta.
12: Pure Hits.

0: del momento senza interruzioni. Radio 19 Pure Hits.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: momenti da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Cultura.
1: A Torino, in concomitanza con il Salone del Libro, continua fino a martedì 19 maggio il Salone OFF, giunto alla sua 22esima edizione. L'evento propone un calendario imponente con oltre 1000 appuntamenti distribuiti in circa 400 spazi in 40 comuni della città metropolitana e 14 città della regione. Tutte le informazioni sono su salonelibro.it. Dal 15 al 17 maggio nel centro storico di Genova è in programma 20 e oltre, un palcoscenico diffuso di eventi, laboratori, spettacoli e incontri aperti a tutti per festeggiare i 20 anni della Fondazione Edoardo Garrone. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni richiedono la prenotazione. Per maggiori informazioni fondazionegarrone.it. Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggio a Sondrio torna il Paese delle Storie, festival della letteratura che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Il programma completo è su fondazionealbosaggia.it. Da questo venerdì a domenica si svolge a Milano, nella cornice delle colonne di San Lorenzo, la seconda edizione del Festival MIM. 3 giorni di incontri, testimonianze, musica, una mostra originale, laboratori per bambini e ragazzi. Il festival quest'anno si intitola Fiorire a Milano e mette al centro il tema dell'educazione come fioritura della persona. Informazioni su festivalmim.it.
0: Arte.
1: All'Accademia Carrara di Bergamo continua Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi. Un viaggio lungo 7 secoli attraverso carte, dipinti. All'Accademia Carrara di Bergamo continua Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi.

0: Centro Medico Sant'Agostino, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Abbonato rosso-blu? Non puoi essere al Ferraris per la prossima partita del Genoa? Non lasciare il tuo posto vuoto. Dai valore al tuo abbonamento. Se non puoi venire, mettilo in vendita sul canale ufficiale Viva Ticket e se il posto viene acquistato, ricevi un credito pari al 50% del valore. Il credito vale un anno ed è perfetto per risparmiare sul rinnovo del tuo prossimo abbonamento o sull'acquisto dei biglietti del Genoa CFC. Scopri di più su genoacfc.vivaticket.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi e Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi e Colori dal 1902. Il colore a Genova.
1: Stop al panico da dichiarazione dei redditi. Il tuo 7.30 quest'anno è un gioco da ragazzi con il CAF CISL Liguria. Zero code, zero stress, solo competenza. Prenota il tuo appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te.
2: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia.

0: senza pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Radio 19, sono le 13:58.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: Pure Hits.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui, ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
8: 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Pure Hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19, Pure Hits.

0: ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: la concessionaria Mini Auto B a Genova in via di Francia 34R.
3: Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto in un unico posto. Dal 22 al 24 maggio vieni a scoprire la festa dello sport al Porto Antico di Genova. La festa dello sport è per tutti, bambini e adulti, amici e famiglie. 3 giorni di sport, energia e divertimento. Festa dello sport, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.

0: 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.
1: Venerdì 15 maggio arriva la Nuit Blanche a Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Dalle ore 18 alle 23, tutto al meno 50% sul prezzo outlet con l'acquisto di due o più articoli nei negozi aderenti. Una serata di shopping, spettacolo e divertimento, ispirato al mondo glamour. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: Tiganò Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere. Industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Ci vediamo a Yacht and Garden a Marina Genova. Da venerdì 15 a domenica 17, mostra mercato di fiori e piante mediterranee, meravigliose barche d'epoca e gli appuntamenti con la fotografia marina e subacquea. Sabato alle 14.30 all'anteprima dell'America's Cup 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio 19, sono le 14:58.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato. Serve un federalismo pragmatico. Calcio: atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: chiesto mille volte quando sarebbe uscito questo libro e per sfinimento mi ha accontentata. Ciao Anna!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: La protagonista è Jane, una brava pittrice che per accontentare la nonna accetta di fare un ritratto ad un suo vecchio amico. Però quando una mattina arriva per iniziare il lavoro trova l'anziano morto e non di morte naturale, quindi il libro inizia in questo modo.
1: Esatto, inizia con questo colpo di scena, nel senso che in realtà noi abbiamo già imparato a conoscere Jane e Marco nei due romanzi precedenti, però questo è effettivamente il loro romanzo, quindi quello dove loro si prendono la scena, e quindi da questo evento così traumatico nefasto i due che speravano, dopo aver beccato per due romanzi precedenti, speravano di non rivedersi più, ahimè sono invece costretti non solo a rivedersi ma anche a iniziare a indagare insieme, perché chiaramente sono entrambi coinvolti. Lei perché sente questo, diciamo, legame tramite la nonna, e Marco perché gli è stato affidato ufficialmente il caso. Marco Martini è il nostro famoso Grumpy Detective, come lo chiamiamo, rappresentativo di tutti gli uomini grumpy sulla faccia della terra, però si fa voler bene. Ecco, quindi da questa cosa parte, ma quello che sembra un caso all'apparenza molto semplice, ma man mano si complica, perché non solo l'anziano signore è stato assassinato con un colpo in testa, ed è strano per una persona così anziana, ma è scomparso anche un quadro ottocentesco che dipinge, che rappresenta una veduta di Milano. Man mano, indagando, non voglio svelare troppo, ma partirà quella che è veramente una specie di caccia al tesoro in un certo senso. Quindi i nostri due andranno in giro per le strade di Milano, finiranno nei musei, finiranno nelle cripte, si porterà a galla un sacco di storia della città insieme, quindi anche la possibilità di loro due di confrontarsi e di parlarsi in maniera chiara.
0: Beh, direi che in questo romanzo hai messo un po' tutti i colori, cioè il giallo del misterioso omicidio, il quadro scomparso, il rosa dei romanzi d'amore, la storia, l'arte, perché proprio per questo quadro rubato appunto porterà i protagonisti, come dicevi tu, tra musei, cripte, mappe, scrigni. Com'è che ti è venuta questa idea? Hai trovato spunto dai musei, dalle chiese che sei sempre solita andare a visitare?
1: Sì, allora sì, nel senso che io continuo a ritenere che i musei abbiano questo grandissimo potere antistress, perciò se avete una brutta giornata, un giorno in un museo, e vedrete che la cosa migliorerà moltissimo. Quindi ero incuriosito un po' da quello, e poi ho questa abitudine ultimamente di cercare di appuntarmi quando anche vago per la mia città oppure per altre, chissà mai che un giorno scappi un'idea. E poi ridevamo appunto che dalla trasmissione Una giornata particolare di Cazzullo era venuta fuori durante un episodio le famose 5 giornate di Milano, che mi avevano incuriosito moltissimo, perché mi ero reso conto di conoscere molto poco anch'io della storia della mia città, perciò scavando mi è venuta proprio voglia di raccontarla. Ed è incredibile quante cose si riescano a scoprire, si sappiano poi man mano quando si va avanti appunto nel mettere giù un romanzo di questo genere.
0: Brava, non lasciare questa strada giallo-rosa, perché ci piace un sacco. Quindi, per sapere chi ha fatto cosa, chi sta con chi, leggete Tutto troppo misterioso di Anna Premoli, pubblicato dalla Newton Compton. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e anche su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. A tutti buona lettura e grazie Anna.
1: Grazie a voi, un bacione.
2: Hai la macchina da revisionare, le gomme da cambiare, il tagliando da fare? Puoi anche fare tutto in 3 officine diverse. Oppure no? Mazzò, Cornigliano, un solo indirizzo, 0 perdite di tempo. Officina ufficiale Fiat, Alfa, Jeep, gomme, revisioni e noleggio auto per non lasciarti mai a piedi. Tutto quello che ti può servire da più di 90 anni. Mazzò, a Genova in via Cornigliano, gruppomazzò.it. Tuffati in un mare di servizi.
3: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
4: A Marina Genova, sabato 16, nell'ambito del Classic Boat Show, alla sua 4ª edizione, si svolgerà un'imperdibile anteprima dell'America's Cup, il prestigioso evento velico internazionale, che si terrà per la prima volta in Italia nel 2027 a Napoli. Oltre ai saluti delle autorità genovesi e liguri, interverranno i protagonisti della storia della grande vela italiana. Cino Ricci per Azzurra nel 1983, Tommaso Chieffi per il Moro di Venezia nel 1992, Max Sirena per per Luna Rossa nel 2000 e nel 2021. Commenteranno le novità attese per la competizione del 2027 Giulio Bertelli, Maurizio Buscemi, Nico Reggio. Moderatore Fabio Colivicchi, direttore di Seili.it. Verrà poi presentata a Napoli, che si prepara e si trasforma per accogliere il grande evento con i due

0: antichi circoli nautici della città. Circolo del Remo e della Vela Italia. Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Alle 14.30 a Marina Genova nel CU Pavilion. Tutte le informazioni sul sito marinagenova.it.
1: Venerdì 15 maggio arriva la Nuit Blanche a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dalle ore 18 alle 23, tutto al meno 50% sul prezzo outlet con l'acquisto di due o più articoli nei negozi aderenti. Una serata di shopping, spettacolo e divertimento, ispirato al mondo glamour. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova in via dei Marini 20. www.viganobatterie.com.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: evento Festa dello Sport, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia

0: pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
3: Stai connesso alla nuova stazione.
4: Suona la musica forte di oggi.
3: E no bla bla bla. Cambia la musica con
4: Radio 19.

0: problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Pure Hits. Radio 19.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Radio 19. Sono le 16 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: La musica più forte a Genova.
8: La riconosci sempre.
9: Radio 19.

0: what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fucking.
1: Tutte le hit del momento, senza interruzioni. Radio 19.
2: Radio 19. New Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: la concessionaria Mini Auto B a Genova in via di Francia 34R.
3: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori. Ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza. Quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
4: Per te che sei previdente, MyInsurer. La sicurezza portata di click. MyInsurer.it. La tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: È arrivato a Genova il nuovo Centro Medico Sant'Agostino, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.
7: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.

0: SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit,
7: Pure Hits.
6: È su Radio 19. Pure Hits.

0: senza di te.
1: Pure Hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits.
1: Pure Hits.

0: Audi prima scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga. Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare.

0: dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
3: Venerdì 15 maggio arriva la Nuit Blanche a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dalle ore 18 alle 23, tutto al meno 50% sul prezzo outlet con l'acquisto di due o più articoli nei negozi aderenti. Una serata di shopping, spettacolo e divertimento, ispirato al mondo glamour. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
4: Ci vediamo a Yacht and Garden a Marina Genova. Da venerdì 15 a domenica 17, mostra mercato di fiori e piante mediterranee, meravigliose barche d'epoca e gli appuntamenti con la fotografia marina e subacquea. Sabato alle 14.30 all'anteprima dell'America's Cup 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
6: Pure Hits.
5: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
6: Pure Hits.
7: Se è una hit, è su Radio 19.
8: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
8: Pure Hits.

0: Quando non è una novità, che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Radio 19, sono le 17:03.
9: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne, il talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev. Arriva al record di 32 incontri vinti di fila nei Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
12: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
11: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Gianni Di Gaetano.
13: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
14: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
13: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
15: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
13: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
11: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Meteo 19. Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Sarà soprattutto il Levante Ligure a sentirne le conseguenze, con il ritorno in giornata di qualche pioggia, qualche acquazzone, soprattutto nelle aree interne, ma localmente anche lungo la fascia costiera. Invece sul ponente Ligure non mancheranno ampie zone di sereno. E anche domani situazione simile, con la riviera di Ponente più fortunata, invece il Levante che vedrà arrivare nuove piogge. Attenzione anche al Libeccio che soffrirà davvero sostenuto. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
16: La musica più forte a Genova.
17: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
16: Ogni giorno, tutto il giorno.
17: Più hits. Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Porto Antico.it, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: Abbonato rossoblù? Non puoi essere al Ferraris per la prossima partita del Genoa? Non lasciare il tuo posto vuoto. Dai valore al tuo abbonamento. Se non puoi venire, mettilo in vendita sul canale ufficiale Viva Ticket. E se il posto viene acquistato, ricevi un credito pari al 50% del valore. Il credito vale un anno ed è perfetto per risparmiare sul rinnovo del tuo prossimo abbonamento o sull'acquisto dei biglietti del Genoa CFC. Scopri di più su genoacfc.vivaticket.it.
2: A Marina Genova, sabato 16, nell'ambito del Classic Boat Show, alla sua quarta edizione, si svolgerà un'imperdibile anteprima dell'America's Cup, il prestigioso evento velico internazionale, che si terrà per la prima volta in Italia nel 2027 a Napoli. Oltre ai saluti delle autorità genovesi e liguri, interverranno i protagonisti della storia della grande vela italiana. Cino Ricci per Azzurra nel 1983, Tommaso Chieffi per il Moro di Venezia nel 1992, Max Sirena per Luna Rossa nel 2000 e nel 2021. Commenteranno le novità attese per la competizione del 2027 Giulio Bertelli, Maurizio Buscemi, Nico Reggio. Moderatore Fabio Colivicchi, direttore di Sailing.it. Verrà poi presentata a Napoli, che si prepara e si trasforma per accogliere il grande evento con i due più antichi circoli nautici della città. Circolo del Remo e della Vela Italia, Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Alle 14.30 a Marina Genova nel CU Pavilion. Tutte le informazioni sul sito marinagenova.it.
3: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia.

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.